Yasholento. I know. Pine betsamana teman. Pine betsamana. Pine betsamana te hakitere. Pine tsela la kotla. Se di pina tseli. Dintse di lela kotla. Se moretsi hakitere. Matsapa di atsa kai. Ne sa tsan lore. Pine monati ana lela kotla. Se kero ne ke bonang di otam. Ay man yer. Kopatsarelo ka se mo tlo bongwa ipotsa wa go tira galang ka one mic tira galang ka one mic ka letse dipina tse monna.